tutto l'anno e il giorno, sempre di torno, i giro sta. Miglio cuccagna per un barbiere, vita più nobile dalla città. Rasoli e pettini, lance e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lance e forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.